0: E questa era l'ultima che ci porta in fondo alle nostre 4 ore trascorse insieme. Domani ce ne aspettano ancora 5. Lo sapete, Disco Radio Don Cash sempre, sempre con voi, tutto il giorno, tutta la notte. Grazie a Matteo Ebis e Domunari, che saluto e ringrazio. Rincontro anche domani sera alle 23.30 dopo Rap and Drop. Ma per questa notte, peace out.
1: From disco to disco.
2: From disco to disco.
1: Tutta la notte, le hit più ritmate della città senza interruzioni.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Whatever Stirs You On, Axwell a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni con Power to Move Ya, un disco del 95, Silver Lines e Dove Moon e DB Boulevard, in quel caso 2002, 12 e 47 minuti. Vi chiedevamo come sono i rapporti con i vostri vicini di casa, spesso lamentate rapporti tesi perché insomma sono dei battibecchi per i rumori, gli schiamazzi piuttosto che i parcheggi, la gestione condominiale, succede, capita. E poi c'è chi va molto d'accordo con i propri vicini di casa. Mi piace molto un messaggio che è arrivato, dice: noi andiamo d'accordo con tutti, ovviamente c'è sempre qualche pecora nera, però siamo praticamente una trentina di famiglie e appena abbiamo la possibilità organizziamo cene o pranzi e grigliate condominiali mettendoci nel nostro parcheggio. E poi tendenzialmente ci aiutiamo quando uno ha bisogno dell'altro. Non solo voi, ma anche le star hanno problemi con il vicinato. Stiamo parlando di Taylor Swift e Travis Kelce, che si sono sposati il 3 di luglio di quest'anno. Nervi tesi, pare, con i vicini per la villa. Il campione di football e la celebre pop star sono finiti dunque al centro delle polemiche. Cosa è successo? Praticamente non per la musica o per il football, ma per frizioni dovute proprio alla struttura della casa. La splendida proprietà, acquistata esclusivamente dal giocatore nel marzo 26 per la cifra di 5,35 milioni di dollari, sorge nell'Ohio ed è affacciata sulle sponde del lago Erie, non lontano dalla città natale dell'atleta. Dopo un'importante ristrutturazione, la tenuta ha praticamente un terreno di 14.000 metri quadri, una residenza principale di quasi 2.000 metri, con 8 camere da letto, 11 bagni, 7 camini, noce e quercia all'interno, i mobili, vetri piombati, soffitti a cassettoni, e poi ci sono tanti spazi dedicati all'intrattenimento, che sono una sala giochi, un home theater, un'area biliardo, un bar, cantina climatizzata per le degustazioni, attenzione, una palestra, una sauna, una piscina riscaldata all'esterno, insomma, oltre a una guest house indipendente ricavata dall'antica guardiola. Cosa è successo? Praticamente la discussione è nata per la recinzione di questa villa, che pare essere talmente alta che ostruisce la vista panoramica proprio sullo splendido lago di Erie. Ecco che qui insomma hanno scatenato le ire del vicinato, che dicono: non va bene questa cosa, cioè bisogna porre un rimedio perché noi non vediamo più nulla, visto che voi avete fatto una recinzione così alta. Per questo mi faceva sorridere, dicevo, problemi comuni un po' a tutti, no? Come siete messi con il vostro vicinato? Ci andate d'accordo oppure vi evitate come la peste? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magente, Caresa d'Ablot, oppure scopri di più sul loro sito superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Una manciata di minuti alle 13 del nostro sabato insieme. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. La musica senza interruzione è quella del From Disco to Disco Weekend. Dritti fino alla prossima novità, anche con Bebe Rexha, David Guetta, questa Sad Girl.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

ovviamente fino alle 13. Tempo di aprire l'ultima ora. L'una e uno. O le 13 e un minuto, insomma, fate voi. Buon weekend, buon sabato 12 di settembre, a conti fatti il secondo fine settimana di settembre, ultimo anche weekend per i ragazzi che tornano sui banchi di scuola proprio lunedì. Benvenuti su Disco Radio.

novità, primo ascolto, lo facciamo insieme, musica da votare se vorrete sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliendo e votando la musica che vi piace di più. Ogni settimana vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget, fatelo, provateci magari in questo weekend che avete un attimino più di tempo. Intanto il 393-800-3000, il nostro numero per raccontarci a che punto siete di questo fine settimana. Ripartiamo da qui con la musica, abbiamo scelto la prossima, dritti fino alle 2 di questo pomeriggio, anche Adway.

0: fine alla fine era da ascoltare Young Forever, tra poco la storia del ritmo su Disco Radio.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Ambù, mi piaci tu.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Sole, mare, relax.
6: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Pronti a ripartire?
12: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
12: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
18: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
19: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio in extended version a partire dalle 21 con Alessio Loisi e poi un disco ogni ora 1999. Adesso Gigi D'Agostino, cioè The

0: Questo pomeriggio appena iniziato, state lì perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Vi accompagniamo con la musica del From Disco to Disco Weekend. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Valentina Guidi, ancora una mezz'oretta insieme, come sempre fino alle 14. Adesso Anotra, abbiamo scelto la prossima, c'è Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: quelli che ci stanno ascoltando dal mare, perché il 12 settembre ci stai, poi lo sai che il mare ha il suo fascino anche in questo periodo, magari un attimo più freschi, però si sta molto molto bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno ascoltando Disco Radio alle 17.46 di questo sabato pomeriggio fino alle 18 come Roby Mistretta, giusto il tempo di recuperare qualche curiosità che potete rigiocarvi magari anche questa sera ad un appuntamento, una cena, in quel momento un po' così rompete il ghiaccio con Forse Non Tutti Sanno Che. Nel 2008 la Cina è stato il maggior produttore di tè al mondo con 1,2 milioni di tonnellate all'anno, ma nel 2026 niente, la produzione è migliorata nuovamente superando i 3 milioni di tonnellate, cioè la Cina copre circa il 40% del mercato globale per quanto riguarda il tè. Forse non tutti sanno che ci vuole più acqua per produrre una bottiglietta d'acqua rispetto a quella che contiene la bottiglietta stessa. Per ogni litro servono circa 1,39 litri d'acqua per la produzione. Pazzesca questa cosa, ma è vera. Infine, i gatti domestici fanno le fusa ad una frequenza tra i 25 e i 26 Hz, cicli al secondo, e questo è lo stesso identico ritmo rombante di un motore diesel, cari amici. Quindi i vostri gatti, i vostri amici sono dei piccoli così, dei piccoli camioncini, dei piccoli diesel. Poi avremo anche quella sui cani, amici,
1: ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu. Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Dal 14 al 27 settembre, da Merbag.

0: Arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
0: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
2: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: appuntamento di questo sabato pomeriggio con me, Roby Bistretta. Torno puntuale domani dalle 14 per accompagnarvi anche di domenica. Passate un buonissimo sabato sera. Adesso l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend con Olghita. Ciao!
1: E sono le 18. Disco Radio. Grazie Roby, una bella serata ci aspetta, sempre in compagnia del From Disco to Disco Weekend che continua con me, Olga, fino alle 21. Con me tutte le hit più ritmate della città che ascolteremo senza alcuna interruzione, cose che ci racconteremo, ma partiamo dalla novità che è già pronta. D.O.D. e Easy Bisou, questa è

0: su Disco Weekend e tra poco vi porteremo nel 1989.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
17: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
17: Info su merbag.it.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso, ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
22: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
23: Disco Radio. Buona serata, dove sono quelli che adorano danza storica? Eccoci qui, per questo tutte le ore ritorna questo appuntamento che chiamiamo, diciamo, l'incono Rhythmic History dal 1989.

0: i vostri festeggiamenti. Auguri a Luca, 42 anni, meravigliosi, così dice la Patti, che è lì vicino a te, pronta a festeggiarti. Con tutti noi, se è chiaro, brindiamo a ritmo di musica.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Tutti a bordo, si viaggia in compagnia del From Disco to Disco Weekend. Io sono Olga, fino alle 21 vi accompagno proprio con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione.